0: come se si avessi come se fosse so ciò che si muove in un giro di era caro con la scena se riuscì in Mauritania mi giravo per scelta che esiste tra la diatta e la diatta
1: Pirate Radio Alternative Rock und Pop Nonstop.